this hope. Al aspetto sinistro, quanti mai? 40 e forse più, mi spero.

0: tema y puesto los guardo su. Sembrava che invocasse aiuto, ma perché? Voglio saper, andiamo. No, no, di grazia, voi non potete uscire di qui. E perché? Rispondi, anch'io voglio sapere. Ora tu parlerai, se no spacciato tu sarai. Pietà! Orso dunque, per la tua vita confessa tutto. Io che vedo, mia veglia,
1: minacciate, noi signori,